buy ñoo du taggo buy jël du taggo mu ciam mbay ciaga fatim goni brimak mak ma sa politique geej bi kri armiyat mi brim armiyat ma mañ ko mba arm sala